0: Claude de Cope. E non di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì, molto bene. Mar contentag, e ne beni che populair. E da magas va mai di te fece, o di film, e di mente di come van di hein den ver. Ma ric, ik blijf Giuseppe, altijd de gelo, dik verander che n'enkele ding, alleen danze.